dal vivido caldo alla testa, ora è la festa a preparar. Se provi in gazza qualche ragazza, e quando quella cerca menar, e quando quella cerca menar, cerca menar, cerca menar, e quando l'ordine è la fantasia, il minuetto, chi la follia, chi la demanda, pare bella, chi il minuetto, pare bella, chi la follia, pare bella, chi la demanda, pare bella.

regia devi aventar, se casa qualche ragazza, ecco quella certo che fa. La magnifica donna magnifica, tu la regia.